Si ma ciuvane inverno, si ma solna verano, si ma rei nel deserto, i dedos di nos mor, nos è tão compatibili.